0: papà impiego pa' là. Mi piace lingua che sa mamma. Amma ya maga do la trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà impiego pa' là. Mi piace lingua che sa mamma. Amma ya maga do la trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà impiego pa' là.
1: Sa mamma impiego pa' là. Ma tata impiego pa' là.

Il tempo qui non segue le leggi a cui siamo abituati. I giorni si dilatano, le lunghe notti fanno perdere l'orientamento, così come la neve e il mare cancellano i nostri passi.